0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Botta 90 sabato mattina suona qui su Radio Company. Salve a tutti da Mauro Tonello, buongiorno anche al nostro DJ Nick. Partiamo oggi con una grande icona della musica rock, però in versione dance, rivisitata dal grande DJ e produttore Debbie Morales. Sto parlando di Tina Turner con la sua Golden Eye. Sentiamo anche Soul Provider con la voce di Michelle Wicks e Rise, gli House of Class con Disco Down.

0: con Disco Down, non c'era Michelle Wicks, bensì Michelle Schiller, scusate, però la mattina presto ogni tanto capita qualche svarionata del Moro Tonello con i suoi providers, e prima ancora la mitica, grande, indimenticabile Tina Turner con Golden Eye, il remix di Dave Morales. Tra un po' torniamo con DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Presto su Radio Company, salutiamo anche gli amici che ascoltano in versione podcast tramite stream o tramite l'app di Radio Company, e siete veramente in tantissimi. Ripartiamo con DJ Dado e Forever, sentiamo poi lui, Roger Sanchez, la sua I Never Knew.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: vogliamo rubarti così tanto tempo.
1: Sì, sì, sto festeggiando.
2: Stai festeggiando, Nicole, che cosa?
1: I 40 anni.
0: E allora, tanti auguri! Auguri, grazie. Nicole! Grandissima la Nicole.
2: Nicole, sappi che per fare questa telefonata una persona di Radio Company, della quale non ti farò il nome, è stata corrotta.
0: Sì, sì.
2: Corrotta con un pezzo di formaggio.
0: Tra l'altro abbiamo ricevuto ma tra l'altro è venuto anche da me a dirmi: mi raccomando Giovanni, ci teniamo particolarmente che questa telefonata venga fatta. E tu la faccia.
2: Mi raccomando, cioè, perché mi hanno dato una fetta di formaggio e quindi Nicole la dovete chiamare. Allora eccoci qua, auguri.
0: Auguri Nicole da tutta, grazie, Radio Company. Auguri in particolare appunto da parte nostra, cioè Joe e Julie, ma anche da chi ti dice: alla miglior compagna e mamma che potessimo avere. Tanti auguri per i tuoi 40 anni da parte di Thomas, Dylan e Gaia.
1: Grazie mille.
2: Perfetto, che bello. Dai. Cosa gli rispondi?
1: Che mi fa emozionare.
0: Beh, da vabbè, poi alla fine in questi momenti e che lo ami tanti. Perfetto, perfetto. Allora senti, a questo punto tanti auguri ancora una volta da tutta Radio Company, ti lasciamo ai tuoi festeggiamenti, divertiti per bene e mi raccomando, dai, 40 e l'anno prossimo per i 41 una festa ancora più grande, ok?
1: No, basta festa poi.
0: Come basta festa? Adesso che
1: come va? È 50, è 50 la prossima.
0: Va bene, dai,
2: ma va bene
0: 50.
2: Ogni anno. La festa va bene ogni anno, Nicole. Mi raccomando, divertiti, ancora tanti auguri e buon weekend. Un bacio.
1: Grazie.

0: l'ultimo singolo di James Hype ci porta ad una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, ma mezz'oretta ancora di fronte a noi, a tra poco. Radio Company. Spot.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
3: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
4: I nostri partner.
3: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
4: Persone, valori, futuro.
3: BMW Mini Auto Torino.
4: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
3: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
4: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

0: 13.40 amici, ancora buon pomeriggio da Joe e Julie. Julie in diretta dal Magic Box da Piazzetta Aldo Moro Treviso. Tra l'altro sì, dobbiamo ricordare delle cose essenziali per quanto riguarda il Magic Box,
1: ma anche perché saremo qua molto molto spesso fino anche a tutto dicembre. Ci potete trovare quindi, allora il sabato è un appuntamento fisso dalle 11 alle 14 qualcuno c'è, la domenica anche è un appuntamento fisso perché anche domani dalle 10 alle 13 troverete qui Michela J, ed è molto bello comunque perché ho conosciuto anche un sacco di persone questa mattina, ho dato fuori i gadget,
0: che bella cosa,
1: i portachiavi, quindi è sempre molto bello anche quando ci vengono a bussare qui nonostante
0: bambini,
1: l'angoscia,
0: bambini
1: sì,
0: che
1: sì,
0: fingono che fingono di ascoltarci ogni giorno soltanto
1: sì,
0: per ottenere
1: successo.
0: Qualcosa bello
1: mi
0: ragazzi
1: è appena successo, bambini che prendono a testate il Magic Box pur di provare ad entrare,
0: comunque
1: è una sensazione bellissima. Quindi questi sono gli appuntamenti del weekend, ma anche settimanalmente qualcuno di noi c'è sempre, per
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: vi
0: sì,
1: invitiamo a seguire Radio Company sui social, nello specifico su Instagram e Facebook, perché usciranno di giorno in giorno, magari di settimana in settimana, gli appuntamenti settimanali qui del Magic Box.
0: Ben detto amica mia, tra l'altro appunto saremo lì fino a Natale, quindi diciamo che avremo anche la possibilità di festeggiare Halloween insieme e tra l'altro anche la vigilia di Natale, quindi ci troverete.
1: Indovina chi c'è la vigilia
0: lo so,
1: di Natale,
0: lo so,
1: qui
0: ovviamente, ovviamente tu è Leo.
1: ovviamente.
0: Va bene, dai amici, ancora una ventina di minuti, adesso Olivia Dean con Baby Steps.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: dei The Bowser, si chiama Lose Myself, è l'ultimo disco anche di oggi. Amici, siamo arrivati alla fine.
1: Grazie a te Giulio, ovviamente, grazie a tutti voi e soprattutto a tutte quelle persone che sono passate a trovarti appunto al Magic Box a Treviso, a Piazzetta Aldo
0: Moro. Grandissimo piacere, ho salutato una valanga di persone qui fuori, adesso ce n'è, c'è anche una grandissima comitiva che forse verrà portata via dall'autobus tra pochissimo.
2: In che senso?
0: Ma no, ti verrà caricata. Va bene, io saluto tutti quanti, grazie Joe anche per la compagnia.
1: Non ti preoccupare, ci risentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 14 con i Pischelli, mentre per quanto ti riguarda dalle 11 con Snack. Adesso invece vi lasciamo insieme alla voce di Tanita Ferrari perché c'è il Company Maximum. Buon weekend amici, ma soprattutto fate l'amore che non si sa mai.
0: Fate l'amore, non fate la guerra. Sono le 13:58, ciao.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno, dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... È impossibile.

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum di questo sabato 10 ottobre, come state? Ciao a tutti e benvenuti, sono Tanita Ferrari, come c'è il nostro Stefano Bosca, abbiamo tanta musica, tutta la musica più bella che stiamo ascoltando nel corso di questo periodo, la ritroviamo nel nostro sabato pomeriggio. Incominciamo? Io direi di sì, partiamo così.
0: Company.

0: Radio Company.
1: Company Maximum, sabato pomeriggio anche con Jason Derulo. Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tarita Ferrari, come state? Dove siete in questo sabato pomeriggio? Che cosa state facendo? Lavorando? Siete a casa? State viaggiando? Grazie sempre per essere con noi. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo con Company Maximum.
0: Company Maximum.

0: Radio Company.
1: Company Maximum, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con questa giovane artista. I suoi progetti si concentrano sul suo grande ritorno dal vivo con il primo tour ufficiale nei palazzetti italiani. La prima data sarà il 29 di novembre.

0: Madonna su Company con Dance Theory ha voluto celebrare tra l'altro all'interno di questo progetto una data molto importante per lei, 16 dicembre 1982, la data esatta in cui la carriera di Madonna ha spiccato il volo. Si trovava in questo locale che porta il nome di questo singolo. Lei chiese al DJ che stava lavorando lì: senti, io ti do una demo, la metti? Lui mise Everybody e da lì è iniziata la carriera di Madonna. Tra poco ricominciamo con Radio Company e Company Maximum.
1: Company, Company.
2: Maximum. Spot.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Company. Radio Company.
2: Massimo.
0: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con quest'artista che, per quanto riguarda il brano che ascolteremo tra poco e il suo debutto dal vivo, l'ha fatto con una potentissima performance sul palco del Unipol Forum di Milano davanti a oltre 15.000 spettatori. Giorgia Parafulmini.
1: Company.
2: Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo di Malika Ayan. A 5 anni dall'ultimo progetto discografico di Malika c'è qualcosa di nuovo, è tornata con Cicale, il suo nuovo album di inediti che è stato pubblicato lo scorso 18 settembre, di cui tanto si parla sui social e non solo. Un progetto nato da 4 anni, cioè lei ci stava lavorando da anzi quasi 4-5 anni, periodo questo lunghissimo dedicato alla ricerca dei suoni, alla ricerca della costruzione di qualcosa che le piacesse proprio tanto. In tutto questo periodo lei ha messo al centro le canzoni prima di arrivare proprio alla selezione finale e poi è riuscita insomma a realizzare il suo sogno, fare qualcosa di bello, di nuovo, dove riconoscersi completamente. Allora noi la salutiamo.

0: Company.
1: Nuovo singolo di Miley Cyrus su Company nel nostro sabato pomeriggio. Ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi cari amici e buon weekend, buon sabato a tutti con Radio Company. Company.

0: Una collaborazione che, insomma, di cui tanto si parla, che vede i protagonisti insieme Biagio Antonacci e Saif. Il testo, tra l'altro, sottolinea come la musica abbia la forza di unire le voci e di superare tutte le barriere spirituali. Su Company, tra poco ricominciamo.
1: Radio Company Time.
2: Bene, focali, fragili, stiche, spirali, dosa.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo!
4: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Company.
1: Company Maximo, ma cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Abbiamo ritrovato una collaborazione di grande successo, Lucky Ones, insieme al duo emergente Carte Blanche e al DJ e producer tedesco Topic. Tra poco ripartiamo con Company Maximo, ma voi cari amici, buon sabato pomeriggio con noi, a tra poco.
0: Company Maximo.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Company.
1: Benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi, cari amici, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari e siamo pronti per ripartire con il nostro Company Maximum, e lo facciamo subito con un progetto che tra l'altro poggia su un campionamento monumentale, la melodia immortale di Gangsta's Paradise di Coolio. Hai presente di che cosa sto parlando? Hanno utilizzato questa campionatura per Casini e Marrakesh Guè.

0: Radio Company.
1: Ogni volta che ascolto questa canzone, io penso anche tu, inevitabilmente ritorna l'estate. Uno dei brani che abbiamo più ascoltato nel corso della scorsa estate, Marc Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Questa è Radio Company, benvenuti da noi, buon pomeriggio. Tra qualche minuto ricominciamo con Company Maximum.
0: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 ripiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla

0: Tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Company. Here I go.
5: Maximum. Fine settimana con Radio Company, sabato pomeriggio con Company Maximum. Ciao a tutti, benvenuti, sono Tanita Ferrari. Ricominciamo subito con un artista molto affermato che si è portato a casa tanti riconoscimenti, soprattutto in quest'ultimo anno, che ha dichiarato: ma guarda, io questo progetto, questo lavoro l'ho fatto proprio per raccontare di me, perché io lotto con lo specchio, lotto con il mio corpo, con l'insicurezza che ho nei confronti del mio corpo, e da qui è nato My Body Isn't Ready Sombra.

0: Radio Company.
1: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con noi. Ciao a tutti amici, buon sabato pomeriggio con Radio Company, anche con tutti i nostri rumors. Ve ne ho già raccontate molte di cose nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo ancora un po' di tempo per noi, tra poco, per ricominciare a salutarci. A tra poco con Company Maximum.
0: Company Maximum.

0: siamo arrivati qua, amici, a destinazione. Vi auguro di trascorrere nel modo migliore il resto del nostro pomeriggio. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo, se vi va, questa sera dopo le 8. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari e dal nostro Stefano Bosca. Ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company. Maximum All Stars. Maximum All Stars.
1: Ciao a tutti e benvenuti, buon sabato 10 di ottobre. Lo so che voi a quest'ora del sabato siete abituati a sentire la voce di Stefano Ferrari e, come potete ben immaginare, io non sono Stefano Ferrari, ma sono Carlotta e in punta di piedi arrivo per sostituire, per fare da supplente a Ferrari che se n'è andato giustamente in ferie per qualche giorno. Dalle 17 alle 18 c'è Company All Star e ci sono io con voi a parlare di musica e ad ascoltare musica. Si parte subito con Rihanna, che io amo pazzamente e ancora di più l'amo pazzamente perché adesso che ha questi bimbi meravigliosi con ASAP Rocky la vediamo in vesti forse un po' diverse rispetto a come ci ha abituati lei negli anni. L'altro giorno girava questo video di lei ad un concerto che ballava con i suoi figli e la trovo una cosa meravigliosa perché, come dicevo, magari ci ha abituati ad un'immagine di diva un po' anche forse votata agli eccessi, e invece vedere la mamma, quindi una persona normale, è una cosa bellissima. E a proposito di Rihanna, eccola qui, arriva con Diamonds.
0: Radio Company, Maximum All Stars.
2: Shine bright like a diamond.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Criste Sarandi, questa è Good Old Days, uscita il 26 giugno in radio. Tra l'altro un brano che è arrivato dai social, praticamente i suoi video sono diventati virali. Lui al pianoforte, nelle stazioni, insomma, sai quei video un po' strappalacrime, belli, meravigliosi, che mandi alla tipa che ti piace così per fare. Ecco, lui ha fatto una roba del genere, si è piazzato nelle varie stazioni o nei vari aeroporti, dove, sai, dove c'è quel pianoforte a chiappa crash. Ha fatto un sacco di visualizzazioni, 7 milioni, è diventato famoso. Ormai noi lo stiamo ascoltando dal 26 di giugno ed effettivamente il suo ultimo brano è stato un grande successo di quest'estate. Piccola pausa per quanto ci riguarda, torniamo tra poco.
0: Radio Company Maximum All Stars.

domenica 11 ottobre. Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito. Parla!

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Beyoncé Crazy in Love su Radio Company, mentre ascoltate Radio Company All Stars. Ciao a tutti, io sono Carlotta in sostituzione di Stefano Ferrari. E a proposito di Beyoncé, leggevo l'altro giorno che hanno notato un'attività sospetta, ecco, per quanto riguarda i social media di Beyoncé. E ovviamente, sai, quando un artista si muove in modo particolare sui suoi social, può voler dire solo una cosa, forse, che sta per uscire con qualcosa di nuovo. E in effetti ti posso dire che noi stiamo aspettando degli album, dei brani, noi sempre in attesa di qualcosa che riguardi Beyoncé. Andiamo avanti con la musica, ragazzi, questa è Radio Company All Star. Fino alle 18 stiamo insieme, adesso Martin Garrix con U2.
0: Radio Company Maximum All.

0: Weekend Vibes Only.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti e ciao. Buon fine settimana a tutti voi, anche con i nostri rumors. Che salutiamo adesso? Salutiamo Purple Disco Machine. Si sta parlando tantissimo in queste ore di Test My Luck insieme a Mac, il nuovo singolo che anticipa l'album che uscirà tra un po'. Il producer e DJ multiplatino Purple Disco Machine, vincitore anche di un Grammy Award con oltre 3 miliardi di stream all'attivo, è uscito con questo singolo nuovo che è fuori praticamente da ore, come ti dicevo, perché è fuori da ieri. Sì, da ieri. E poi ti posso anche dire che il brano anticipa il nuovo album di quest'artista pluriaffermato, pluripremiato in tutto il mondo, atteso per il prossimo 30 aprile 2027, che segna un nuovo capitolo del percorso musicale di uno dei protagonisti della scena disco house internazionale.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Company stasera. Ciao a tutti e benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, vivace, ci salutiamo tra qualche minuto? Sì, ricominciamo con Company Maximum, davvero, tra poco. E poi, promesso, ci salutiamo con un numero uno conosciuto a livello planetario.

0: stasera Bruno Mars, On My Soul. Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, buona serata, buon weekend a tutti dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, buon sabato e un grandissimo abbraccio anche da parte mia. Ciao a tutti da Tanita Ferrari. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
4: Qui a Radio Company siamo pronti per spararvi dentro alle orecchiette nelle prossime due ore, i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Inizia una nuova edizione dei Fortissimi qui a Company, dov'è il 10 di ottobre. Oggi sarebbe giorno di paga, ma cascando di sabato mi sa che si aspetta il lunedì. In ogni caso, buon weekend, buona serata e buon divertimento da Stefano Ferrari e
5: anche da parte di Andrea Rossini.
4: Anche da parte di Andrea Rossini, che ha questa voce un po' dimessa perché sono finite le mie vacanze, dicevo, lui, io invece sono contento lo stesso perché sono qui con voi. Lui invece ha una voce un po' dimessa perché gli ho sfoderato questa roba della busta paga che arriva soltanto lunedì. Vabbè, noi siamo qui invece per raccontarvi la nostra classifica, che oggi ci regalerà la bellezza di tre nuove entrate all'interno della nostra chart. Ma intanto cominciamo con la posizione numero 40, DJ Yuri J, Jamaican Bam Bam.
6: Number 40, numero 40.

Per questa prima nuova entrata di oggi avremmo dovuto metterci quella parrucca tipica pettinatura con il bananone in avanti, molto rockabilly. Era la prima nuova entrata, come dicevo, di oggi, posizione 39, il progetto Juicy era Blue Moon. Andiamo invece alla posizione numero 38, dove troviamo in discesa di due posizioni un pezzo che è una riedizione di un pezzo che conosciamo molto bene, che ha avuto grande successo. Benny Benassi, I

Versione 2026 della mitica Shine On Me di Praise Cats e Andrea Love, si intitola Shine, il remix di Ann Brooks, Lenny Rukus, alla 37 DJ Lora, che perdendo 13 posizioni non vede l'ora di uscire dalla nostra classifica. Non ho resistito, ogni settimana faccio fatica a resistere.

0: to you. Due posizioni in meno per Another 54 Ultra, posizione 35 nei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito
1: www.radiocompany.com.
0: veramente di solito il punto

Chris Lake, Chris Lorenzo, pezzo molto divertente che però purtroppo non ha lasciato alla fine il segno nella nostra chart, dove più o meno è arrivato a metà, ora si trova alla posizione numero 33 con ogni probabilità nel giro di qualche settimana lo saluteremo. Perde invece un po' a sorpresa 10 posizioni perché

0: soon on Radio Company.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, il viaggio sui successi degli anni 90 con i The Lawyers Can I Wanna del 99 su etichetta Time Records.

0: it. Back in the day, Ibiza style, taking it easy and looking forward to the future. The future that is house.
1: Prezioso, con la voce di Marvin, questa è Let's Talk About a Man su Etichetta Time.

0: pochi minuti ritorneremo con Energia 90 con un grande successo firmato dai Prodigy.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Con Mauro Tonello c'è Regia 90 che suona questa notte. Il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua. C'è DJ che la console e sentiamo anche No Good per The Prodigy del 94 su XL Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Paolo Tonello, cioè Regia 90, suona questa notte su Radio Company. E ritroviamo anche la formazione di James Spoon, Ride the Night, da 93 su etichetta Dance Pool.

0: consigliare, ci fermiamo tra po', ritorneremo a riballeremo insieme. Duke
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company. Spot.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona i successi marcati ai 90 protagonisti venerdì e poi sabato in versione rewind. DJ Nica la console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.